0: questo. Con sesto. Funziona. E se ne sognà. Tanto. Pici anni vale. Ciò pare pare e voi tata pane che avga.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।